porta l'amore con me. Mi sono amata da me e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi